0: freezing out there. Hold me.
1: Relax Christmas. Радіо зимових свят.
2: Luigi?
3: Bob.
2: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna babbo, senza paura, ok?
3: Ce lo so.

0: Relax Christmas.
1: Luigi?
2: Babbo.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna Babbo. Senza paura, ok?
2: Let's try the song.

0: Relax Christmas.
1: Luigi?
2: Bab.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, così insegna Babbo. Senza paura, ok?